0: La ila a ila la
1: ila a ila la ila a ila
0: la ila a ila
1: la ila a ila la
0: ila a ila
1: la ila a ila la
0: ila a ila la
1: ila a
0: ila la ila
1: a ila la ila
0: a ila la ila a ila
1: la ila a ila la
0: ila a ila
1: la ila a ila
0: la ila a ila
1: la
0: ila a ila la ila a ila la ila a ila la La ila a ila la
1: la
0: ila
1: a ila
0: Araman
1: Araman hotel
0: la ila a

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.

0: Kari Mondei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.
1: Risbita, Usema Nini, Oyeku Ninile, Risbita.